0: Superna, è superna, Gianna, fantastico.
1: Oh, Antonio, repeat after me. Che pi son voltaggio.
0: Che pi son voltaggio.
1: Let el bi son sales.
0: Let el bi son sales.